0: a partire di cantare fuori in italiano sarebbe pericoloso, perché la lingua italiana è una lingua morta.
1: Possibile cantare il song in italiano?

sulla palla te. Sarebbe molto facile di cantare poco in italiano, ma sarebbe pericoloso perché la lingua italiana è una lingua morta, sì. Remy? Ok? Perché per dimostrare la razionalità dell'esistenza umana, sì.